0: ha be be anọ mana ha na aru
1: na
0: etinye mana edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi ejaba ho na 107 market road na nchiriti hu rest chemist nu so di mjs roundabout oni chaki ga nweta ha kpo ha na phone
2: 070 470 0094 mobile